un destino, a fianco per tutto il cammino. Sono lost quando non sei mio fianco, sono un king quando ho te vicino. Domani non è garantito, se non ho te nella vita ho fallito. Destination puntiamo alle stelle, gomma Waze mi chiami.

stella, un destino. A fianco per tutto il cammino. Sono lost quando non sei a mio fianco. Sono un king quando ho te vicino. Domani non è garantito. Se non ho te nella vita ho fallito. Destination puntiamo alle stelle. Gomma Waze mi chiami di